0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana

di Adelaide, buon risveglio, buongiorno tutto il giorno da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.NFM in DG2 IBI World. Buon martedì e rieccomi qui Pippo, sono 4 minuti passate le ore 7 del mattino, oggi è il 4 di agosto, siamo ancora nell'inverno, l'ultimo mese dell'inverno. People, 8 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 13 gradi e poi uscirà il sole. Allora carissimi tutti, è di nuovo qua, buon risveglio Adelaide, good morning Adelaide, buongiorno a tutti, mi raccomando, cominciamo subito la mattinata con exercise, ginnastica, pompate e anche un po' di kamasutra, perché no ragazzi, mi raccomando, il bacietto del mattino, ok, allora cominciamo subito con un brano musicale, Ossessione, questo ce la canta Samurai Jai e Vito Salamanca. Buon ascolto a tutti!

Ossessione, bellissima canzone. Good morning Adelaide. Buongiorno a tutti, buona mattinata. Oggi è il 4 di agosto, al momento 8 minuti passate le ore 7 del mattino. Vi ricordo, state ascoltando un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco. Un programma in italiano. E a proposito dell'Italia, abbiamo anche una notizia qua. Dall'Italia, purtroppo, ieri c'è stato uno scontro terribile tra la Terni e Rieti. Ci sono state 6 vittime, uno scontro tra un camper e un pullman, e poi anche è stata coinvolta anche una vettura. Il camper ha invaso la corsia posta dove viaggiava un pullman e purtroppo, ahimè, una catastrofe, una grande disgrazia. Sono stati 6 morti e purtroppo, sai, gli incidenti sulle strade non smettono mai di continuare. Non è facile, mi raccomando, anche noi che viaggiamo qui, concentriamoci anche sempre sulla guida, is very very important, perché ricordiamoci che in mano non è che abbiamo un'automobile, abbiamo un'arma pipu che può fare molto male. Andiamo subito ad un altro brano musicale antidroga, questa ce la canta Fabri Fibra ed Emma in together, antidroga, bellissima canzone, ascoltiamola insieme.

13 minuti passati alle ore 7 del mattino, il 4 di agosto. Siete in compagnia con Francesco con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. 8 gradi di temperatura al momento, oggi arriverà sino a 13 gradi. E vi ricordo, siete sempre in ascolto qui di una stazione radiofonica internazionale multiculturale di Adelaide, la FIBI103.NFM, in digitù IBI World. Il numero dello studio 8211 7066. Se invece volete contattare In The World globalizzamente, dovete digitare più 61 più 8 82 11 7066, e batti un colpo se ci sei. Questa stazione si trova al numero 10 di Byron Place, Adelaide, Sud Australia. Australia, che bellissimo, che bellissimo continente, Pipu. Oh yeah, Fingo e Spingo. Questo ce la canta Araversa.

Fingo e Spingo ce l'ha appena fatta ascoltare. E le verse abbiamo qua purtroppo due notizie tragiche e notizie a riguardo della viabilità, incidenti stradali. C'è stato il primo di agosto, purtroppo c'è stato un incidente, e questo non è stradale, questo è alla viabilità aerea. C'è stato un incidente a riguardo di questi aerei da turista. 13 persone sono morte dello schianto di un volo turistico in Perù, in un'area desertica circa 2 km dall'aeroporto di Nazca. Questa è l'unica certezza della ricostruzione del terribile incidente in cui, purtroppo, sono morti anche 7 italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio peruviano. Abbiamo anche un'altra notizia qua, riguarda anche una nostra connazionale qui in Australia, precisamente in Sydney. C'è stato un tragico incidente anche in Kenya, è deceduta un'avvocatessa di Sydney, è ferito anche marito ed il figlio. Facciamo molta attenzione, mi raccomando, prestiamo attenzione a tutto quello che facciamo, anche sui lavori, perché ci sono anche delle incidenti, non solo infortuni, anche incidenti molto gravi e anche tante volte, sai, anche mortali. A riguardo su incidenti sul lavoro, stiamoci accorti anche agli altri, e se vediamo che qualcuno, sai, sta facendo qualcosa di azzardante durante le sue prestazioni lavorative, please, anche se non siamo dei supervisor, interveniamo, aiutiamolo, parliamone, anche se so che quello forse si ucciderà, ma non è il tuo business. Però noi cerchiamo naturalmente di intervenire e consigliare, ok? Esibizionista! Questa ce la canta Annalisa.

Esibizionista, ce l'ha appena fatta ascoltare Annalisa alle 21, alle 7 minuti passate le ore 21 di martedì e mattina. Allora, carissimi tutti, mi raccomando, ci possono essere anche, diciamo, delle situazioni un pochettino non piacevoli. Tutte le volte, sai, che dobbiamo fare di qualche cosa, anche a livello di, sai, fabbisogno fisici, mi raccomando, anche quando andiamo nei supermercati, nelle petrostation, anche in questi centri, diciamo, commerciali, anche dove ci sono junk food, no, guarami? Please, diamo un occhio, prima di fare le nostre cose, i nostri bisogni, guardiamo se ci sono le news, la carta igienica. Dobbiamo guardare prima, no dopo, perché dopo, sai, come è troppo tardi e possono succedere imprevisti, che sai, ci possono dare anche dei problemini. Che poi, tra l'altro, oggi come oggi, sai com'è la situazione, capita spesso, perciò mi raccomando, prima ci vuole la prevenzione. Ritorniamo dopo una canzone con una bellissima notizia, e rosa e lacrime. Questa ce la canta Gigi D'Alessio.

Rosa e lacrime cantata da Gigi D'Alessio. Adesso abbiamo qua una notizia di gossip. Il rapper Clementino, chi è che di voi non conosce il rapper Clementino? Un grande cantatore italiano, fa anche il rapper, un'altra cosa, non so se vi ricordate queste sue canzoni. Anyway, il rapper Clementino cade dal palco durante il concerto a Ischia. Rido perché non è che si è fatto male. Clementino cade dal palco durante un concerto in piazza e Marina a casa Amici la Terme sull'isola di Ischia, e cade, lo filmano, mamma mia che ciocco, lo mettono subito sul Facebook. Il famoso rapper napoletano si stava esibendo in piazza Maria a casa Amici la Terme quando a un certo punto ha perso l'equilibrio nell'euforia, si è sbilanciato ed è caduto, è tutto sotto la preoccupazione degli spettatori. Il momento della caduta è stato subito immortalato su molti video, sono anche stati postati, e fortunatamente non è successo proprio niente. Il grande rappista Sidaz aveva una maglietta tutta azzurra, sai, del Napoli, anche questo per fare anche le pubblicità, Pippu. Lui è poi tra l'altro anche tifosissimo del Napoli. Allora andiamo subito, visto che siamo ad agosto, il 6 di agosto, questo ce lo canta Piuma, anche se oggi non è 6 d'agosto, è 4 agosto, ascoltiamo il 6 d'agosto cantato da Piuma.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Guys, why are you crying?
3: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Peggio is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
2: You're coming back, aren't you?
3: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
2: So it's set. You're back on the 9th of September.
4: Pensavo Peggio!
2: Don't listen to them.
5: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
6: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
7: Station sponsor.

Chiamo io, chiami tu, cantata da Gaia. Pronto chi parla? Lo Francesco speaking. Good morning Adelaide, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo. Adesso qua abbiamo una notizia, carta d'identità cartacea. Da oggi il 3 di agosto, ieri praticamente, in Italia non si può più usare la carta d'identità per i viaggi all'estero. Cosa fare senza la CE? A partire da ieri, lunedì, il 3 di agosto, non si può più usare la carta d'identità cartacea per i viaggi all'estero. Chi vuole espatriare ha bisogno della CE, carta d'identità elettronica, pipu. Tutto, stiamo andando tutto sull'elettronica, Allora, è del passato di un documento temporaneo rilasciato dal comune, che però potrebbe anche non bastare. Le cose si complicano, bisogna aggiornarsi, non si potranno più usare per espatriare. Il motivo è l'entrata in vigore di un regolamento UE, diciamo la comunità europea, recepito con la circolazione ministeriale del 76-2025. Chi ha in programma una vacanza, mi raccomando, all'estero, in un paese dell'Unione Europea, deve quindi, non servirebbe il passaporto, però dovrà essere dotato della CE, carta d'identità elettronica, oppure anche naturalmente con il passaporto, che sai, il passaporto è sempre il passaporto. Tu con chi fai l'amore, no? Tu, naturalmente. La canzone, questa ce la cantano i The Colors.

0: White Colors. Mi raccomando, non trascuriamo mai l'amore. Abbiamo notizie riguardo venti di guerra. Mamma mia, cavoli, di cosa si inventano questi strateghi del mondo, questi, diciamo, queste persone che naturalmente poi fanno anche i G7, G8 e di nuove, e naturalmente lì fanno anche questi business, mettono regole internazionali per fare poi i loro business. Pensate all'economia, come sono cambiate le cose, l'elettronica, droni a tutto andare, si fabbricano droni a tutto andare anche nei paesi del terzo mondo dove non c'era che lavoro, hanno piantato anche fabbriche lì a costo zero di manodopera per costruire questi droni a campo libidi. Se non solo droni, e hanno anche trovato anche, sai, il modo di consumare tutti questi armamenti che avevano nei depositi, che poi tra l'altro pagavano anche l'affitto e il renti, questi grandi magazzini pieni, strapieni di ordigni nucleari, anche bombe, bombette, di tutto e di più, che al momento le stanno anche, hanno preso anche l'occasione e si sono anche inventati queste guerre nel mondo per, naturalmente, per fare i loro business. Terrible people. Dobbiamo protestare a questa centrale, però purtroppo, ahimè, non ci possiamo proprio fare niente, perché le cose sono cambiate oggi, oggi bisogna shut up, no, buon amico, perché sono guai seri. C'erano anche le ritorsioni, Zelensky si telefona addirittura con Putin, parlano e poi si tirano bombe. Trump fa i colloqui, dice che qua e là, da un giorno all'altro, goodbye Iran, qua e là destra e sinistra, e dopo si telefonano, si scambiano anche loro, diciamo, situation, no? Il ministro di qua, il ministro di là, che casino, pipu. Anyway, pensiamo a noi qui, non è che dobbiamo essere egoisti. Sai però come qua la situazione in Australia, fortunatamente siamo circondati da oceani, siamo un po' tranquilli, sai, a riguardo delle invasioni. Però sai com'è, non si può mai sapere, con questi submarine. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, il filo rosso, questo ce lo canta Alfa.
1: Dimmi perché

0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
2: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
3: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
2: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
4: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
5: Station sponsor.

0: aria cantata dai ricchi, ricchi e poveri, un gruppo del passato che va anche sempre rispolverato. Mi raccomando, sulle strade prestiamo attenzione, autovelox, lavoro in corso, ciclisti. E poi tra l'altro anche ci sono molti ciclisti che, ahimè, purtroppo non rispettano le regole sulla strada e si mettono proprio al centro strada a campo libero. Specie un feste in demonie. Allora, carissimi tutti, anche animali, bambini, perché adesso le school holiday sono di nuovo on, di nuovo i pargoletti e vanno a scuola, eh. Allora, carissimi tutti, tutto a posto, tutto bello? Oh yeah, mi auguro proprio e di sì, eh.
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana.